xol bu amul tomb ci leer seytaan ni ci biir di fuur fum ko yabal mu dal di buur rajimi bajjo jekkunam.

tam ak fali fam ci kanam luis tam rapu khumbeno fi jisdana tas abanilu dar daram ku khayna malas akali ko del di ñew li rek moy lima gis abanilu dar dar am ku khayna malas takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis adundi da di apam telina le ber ilay bara fofu nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem ta xamna am na

bu Diop Sam Serigne Cheikh Ousmane Diop Serigne Tick Wagne Koumba Kelé di jaar nek ci Fanaay lay ak Goro Sar di jaar nek ci Makassar Mam Bay lay di maam nek ci Makassar ak Tola Jabay di ndey nek ci Tiété Manta Sé di ndey nek ci Makassar ñom ñep ñoo bolé nak ci taggi Cheikh Jojo Diop Cheikh Jojo Diop wagne ko na alarbu dal niki dem ci Touba Mariana waye nak jappelé ni tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia tay ji on niki Alhamis lañ koy defalep ci Touba Mariana keur magam nak Mustapha Diop Cheikh Jojo Diop amono fanwer at ak ñaar bami wañeku Alhaji Mam Thierno Mbacke mu Mam Cheikh Abdallah borom Toubar ak Boursoura kilifa dina ci Fatou Serigne Khalil Mbacke xal papa Serigne Modou Makhtar Mbacke ak Njuku Bawo ci Mbawo ak Noy Bey nek ci Mbawo Maguette Bawo nek ci Mbawo Mor Konté ci Touré Mbaye ci Mor Konaté Touré nek ci Mbayen ak Mati Thiam Mbaye nek ci Mbayen Ali Mbaye rek la nek ci Touba Sam ci Nou Mbaye rek la nek ci Touba Rof Ali Mbaye rek la ci Dakaru Ndiaga Mbaye di dom nek ci Mbawo ak Modou Mbaye di dom nek ci Mbawo ñoo taggi Baye Cheikh Mbaye Baye Cheikh Mbaye nak wañé ko na alar bu nek dem ci Mbawo ñu fasiné ko rob tay ji nak 10h ci suba ci Daru Manan Mam Cheikh Awbal amon 80 ans djom ñet fu kat dal amon nako bami wañeku Alhaji Mam Thierno Mbacke mu Mam Cheikh Abdallah borom Toubar ak Boussoura di xalfa Mam Cheikh Abdallah Daru Manan Seyd Abdoulaye Kram Mbacke ndigal Abdou Bawo ci Gogno Bada Bey ne ci Gogno Mor Diom ne ci Gogno Magat Bawo ne ci Gogno Baye Dam Mbaye di mag ne ci Touba Baye Modou Mbaye di mag ne ci Gogno Mbaye Fama Mbaye dom la nek ci Touba Dar Khoudous Papa Mbaye dom la nek ci Gogno Baye Ali Mbaye nek ci Touba Sam Ndiaga Mbaye dom la ci Gogno Ami Mbaye dom nek ci Gogno ko Bakar Mbaye dom nek ci Gogno ñom ñep ñoo bolo di tagge Baye Cheikh Mbaye Baye Cheikh Mbaye nak ñu gën ko am ci Cheikh Aw Mbaye chef de village bu Gogno wañé ko na alar ba nek dem ci Gogno ñu fasiné ko rob Alhamis tay ji 11h ci suba ci Daru Manan Mam Cheikh Aw Bala Seigne Moutakha Basirou Khalif général Kolumeli Touba Seigne Abo Mbacke Khalifab Seigne Fallou Mbacke Radjalano Seigne Cheikh Mbacke Marina Khalifab Dar Khoudous Seigne Amdi Khalifal Khalif général de Baye Fall Seigne Abdourakh Fall Khalifab Mam Mortal Seigne Aliou Mbacke mom Seigne Fallou Seigne Cheikh Fall Khadim ak Seigne Mortal Fall Akirakam Seigne Cheikh Sidi Mokhtar Ka Seigne Cheikh Mbacke mom Seigne Abdou Hakim mbolem njabotu soxna ben fallu gep ak njabotu seigne fallu mbacke mbolem njabotu seigne touba khadim rasoul ñom ñep ñoo bolo nak di yeglé wat ci liggéey seigne abdourahmane fall ñu gën ko am ci baye ndam fall wañé ko na niki dem dal 9h ci goudi ci touba palen waye nak nenañu buñ koy rob nak dañ def ay communiqué yegal ko mbokk xarit ak jéganalé lettre baangi bayiko ci mam ball jaxati khassay di touba ñaari baye fall Seigne Moutakha Basirou Khalif général Kolumeli Touba Seigne Abo Mbacke Baraka Khalifa Seigne Fallou Mbacke Radialano Seigne Cheikh Mbacke Marina Khalifa Dar Khoudous Seigne Amdi Khalifal Khalif général Koulou Baye Fall Seigne Abdou Rokhay Fall de Khalifa Seigne Mortal Seigne Aliou Mbacke mom Seigne Fallou Seigne Cheikh Fall Khadim Seigne Mortal Fall Akirakam Seigne Cheikh Sidi Mokhtar Ka ak Seigne Cheikh Mbacke mom Seigne Abdou Hakim bolem njabot soxna mben Fallou Gep ak njabot Seigne Fallou Mbacke ak bolem njabot ko Seigne Touba Khadim Rasoul ñom ñep nak ñoo bolo jéglé wa ci bligé Seigne Abdourahmane Fall Seigne Abdourahmane Fall ñu gëtu xam ci Baye Ndam Fall wañé ko ne niki dembu dal 9h ci goudi ci Touba Palen buñ koy rob nak dañ def ay communiqué yugal ko mbokk xarit ak jéy ñaalé lettre tagge la bo xamni dal dañ ko waron jang kon ñaar yoon dañ ko waron jang ñaar yoon kon nak jang nañ ko ñaari yo xamni lettre identique la bi nak ñu bind ci alif deux fois kon nak jang nañ ko dañ ci del soit seigne bar sar seigne ci wañu ko adama job nek ci ndem bali ci fatou ibrahima job nek ci gede ak gagne job chef village bu ndem ak modou sar nek ci bele dak ci fatou mousfa job nek ci dar khoudous gagne job dar khoudous fama gay di son ci fatou bouri job di son ci fatou modou sey baghdad rak la ci fatou tabara job mu ndaw amerique dom la ci fatou tabara job mu mak italie yanda job italie magat sek di jarbat nek ci italie ak baye fall job di mak war nek ci espagne mo fini lettre tagge bi nak mom baye fall job mak war ak dekk ci espagne moy tagge dame job nak wagne ko niki dem ci touba gede ne bi nak tay ji lañ koy wadjal 11h ci suba ci janase yu ñeuk ye touba mosquée dal di koy denc tay ji ci janase gede busso jom ya fukata jom amon nako mam balla jaxte xassay touba ñaari baye fall fofé la lettre bi joge serigne cheikh mbacke de xal do serigne abdou khadir serigne tik wañe ko serigne basirou mbacke mom serigne fallou mbacke ali mbaye nek ci ngassama sodo fa nek ci touba tafa fall mang ci tiamé nak ma serigne cisse nek ci ñandul tafa jay ci luk minan lumbal ak souley jaw nek ci ndiosi
bay lamine fall di mag nek ci chamé nak bay khalifa fall di mag nek ci louga astu jey jey di rak nek ci chamen ndoy kewi di mak ci bar rek ci tuba bakar jadi dom nek ci tuba khair say jadi dom nek ci tuba foran djuga amet jadom nek ci tuba khair ami jadom la ci ndawen bos ak lamine jadi dom nek ci tuba khair ñu tagge soxna wuli fall soxna wuli fall soxna wuli fall dal wañe ko niki demb alarba ci tuba khair ñu fassene ko rob tay ji nak ginnaw takusan lañ koy rob tay ji ci tuba bakhia ñaan gi nak samedi lay don inshallah ci tuba khair jomen fukata ñaar amon nako seigne muntaha basirou khalif general kulume tuba seigne abdou bakhé mbacké ak mbolam jabotou seigne khas mbacké ci ngin ngi new seigne khadim mbacké ci samouk seigne ablatif touba aladji ngouy gay communicateur traditionnel ci bongré kaolak bon keur ci fatou ak aladji yatma gay douanier ala retraite ak njabotou aladji ma job gay nek ci kaolak ak ndiogou fatma gay ak njabotou keur maraba ke njabotou keur maraba ci keur mbondoube ak njabotou aladji ndaga gay nek ci touba sandega pikine cheikhouna gay dom la nek ci touba sam ci ablatif mam bali gay dom la ci patou ak borom keureum rabat maroc teraba maroc astu mbaw dom la nek ci touba astu ak ñu fat ndia di wuju nek ci sibassor ayde sodo mbay di wuju nek ci touba ak adjam madegen gay wuju la nek ci bongure kaolak maymuna ndjay di wuju nek ci touba njabot aladji dam gay face de l'orme dakar mam seni gay trondolo nek ci dakar cité aliou sow golf ñom ñep ñu taggé sen talibé nekkon soxna nekkon ndey ak wuju muy soxna mam seni cham soxna mam seni cham dal wañeku na alarba niki dem ci touba way nak tay ji lañ ko denc inshallah 11h ci suba ci touba bakhia loji ci walu ñaan gi tay di lañ koy ñaanal yalla ci kërëm ga nek ci kërëm ga nek ci samouk seigne ablatif touba lañ koy ñaanal yalla niki tay ji aladji yatma gay douanier ala retraite nak yor kaddu njabot gi mom mo infinil indi lettre tagi bobu don ko tagi ñu diko jale nak njabot gep nak bayiwu ci nak kenn serigne cheikh fall ci daru fall bay magget puy nek ci tilbeuti ali ndjay nek ci tenge ci mati djum nek ci dakar bun bati djob mang ci dakar bun ak modou sari ndjay nek ci mbakhis ndiogu sam kebemer papa sadi ci kebemer pam ngom nek ci mbakhis ak fat job nek ci mbakhis ño tagi soxna oumi diouf dal wañe ko na altine dal niki altine biñu wessu ci tielbeuti denc nañ ko ci touba way nak ñaan gi mom kay lay doon alhamad ci tielbeuti jomen fukat amon nako ali diouf rakam ci gadda fe mo fini lettre tagi bob sey moustapha mbake jeruñu seigne bara touba guy mbind bay ousmane job borom deku mber job ak abdou sosse job nek ci mber job alfal mang ci touba tal job nek ci touba kuñ wax benen tal job nek ci lewna cianu ba ci lewna ak modou djey mang ci toube djey ak serigne ndjay nek ci toube djey sonno djorbe rek la nek ci touba mon sonno djor djey ak sonno marema djey rek nek ci touba sonno fati djob di sonno nek ci toube djey sonno senou djob sonno nek ci lewna cheikh djey dom la nek ci touba mam serigne djey dom la ci touba pap djey dom nek ci toube djey ñu tagge bay abdou djey dal wañe ko niki talata ci toube djey ñu rob ko nak alarba dem ci touba bakhia ñaan gi nak tele don alhamis inshallah ci toube djey amono temer bu manke ben say bu djop radio darum su fele lettre bu joge seigne moustapha mbake mon seigne ablat seigne aliou djop di baye nek ci medina djop seigne bassirou djop baye ci medina djop seigne dongou djop di baye nek ci medina djop seigne mor lay di mam nek ci medina djop seigne modou ami ñang mam la nek ci medina djop seigne mortal djop di mak ci fat dekk ci medina djop sohna marem lay di baye nek ci touba lolu lañ bindi de dañu bindi sohna marem lay ñu ne bayila ci fat dekk touba mariana ñu tagge cheikh jojo djop wañe ko na dal niki dem ci touba mariana ñu fassene ko rob tay ji 11h ci suba ci touba bakhia alhamisub tay ji lañ koy defalep ci touba mariana keur maga mustapha djop fanwer ata ñaar amon nako seigne ablat baxum khalbab seigne modou baxum seigne ci wañikum sayr gay nek ci toro tambidou sohna fatou gay di son nek ci toro tambidou sohna je faldi sohna ci toro tambidou sohna ami gay sohna ci toro tambidou sohna wulti gay di sohna ci toro tambidou fasa gay di dom nek ci toro tambidou mben gay dom nek ci tayba ke samba yassine ngag gay di dom nek ci toro tambidou ablat gay abdoulat gay di dom nek ci toro tambidou moussa gay chauffeur la di dom nek ci toro tambidou ñu tagge bay mbay gay nak wañe ko niki dem ci toro tambidou bay mbay gay nak tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci daru baxum jomen fukat ak ben amana ko